canaglio buono. Buru chi è canaglio buono? Buru chi è canaglio buono? Sì, sì, sì, sì, sì.